Me Biris Ardanteshun en Sostarin Krelpe Midsommar, a e Kadoarti Klokerdas o Adam Parno Shopper. Cada lesa lungiara samaro musica co programma temato sa midsommar che age si midsommar a Emanush Bavimpe a via mende ando radio romano jal e balanga. Cade che age shuna samenge sa lo shake gila a e te das po humoro pendemas. Glad midsommar mangel o radio romano sa romenge a e cadi gili si tu menge sa vorenga mendar. E gili cae bushol vorta balanga catar mamuco bersi a e leila.